0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Cominciamo immediatamente con una canzone, una news che ci arriva dall'Italia.

0: Non pensarci più è tutto ok, Roberto Kunstler, ovviamente l'avrete riconosciuta, era una versione di Don't Think Twice, It's Alright di Bob Dylan, canzone contenuta nel nuovo disco di Roberto Kunstler, è tutto qui, è uscito da pochissimo, disco che raccoglie un viaggio tra le origini musicali dello stesso Kunstler, artista che era stato anni fa anche nostro ospite, insomma collaboratore storico di Sergio Cammariere, con tanti progetti, tante canzoni scritte alle spalle, qui è voluto ritornare indietro a scavare, no? Non solo in riferimenti come Bob Dylan, ma anche Springsteen, Lou Reed, Paul Simon, Jackson Browne, J.J. Cale, Leonard Cohen, insomma, ecco, un bel disco ovviamente reinterpretato in italiano, riadattato con testi come quello che ci siamo appena sentito. Buon pomeriggio, caro Banzo, bentornato a Zibaldone, ti sento più ergonomico che mai.
1: Ti sento, beh, non so, in realtà no, sono leggermente piegato. Steven, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Sì, abbiamo cominciato con questo disco di Roberto Kunstler. Io voglio ricordare che con la dieresi in tedesco Kunstler significa artista, quindi è un cognome sicuramente di buon auspicio, non posso evitare di pensarlo tutte le volte che mi viene menzionato Roberto Kunstler, come in questo caso. E sì, questo album di cover che, diciamo, hai citato vari dei nomi, non include nessun trapper, non solo per ragioni anagrafiche, ma credo anche per ragioni di buon gusto. Vabbè, sono fatto la battuta da vecchio, è un po' inevitabile, essendo Roberto Kunstler un artista dalla carriera ormai lunga, però insomma volevo fare una battuta sui giovani come
0: bravo Banzo, bravo Banzo. Andiamo però al punto della tematica di questa canzone, perché in realtà ci ascolteremo parecchie novità che arrivano dall'Italia, magari Kunstler poi ve lo diciamo già spoiler, ci riascolteremo qualcosa prima di chiudere, però noi avremo due ospiti quest'oggi, quindi ti lascio a dire te innanzitutto il titolo della puntata di oggi, Banzo.
1: Si intitola Stiamo registrando puntata, con virgolettato e puntini di sospensione, e si capirà perché il titolo di uno dei due album che presenteremo oggi sta registrando audio di PG, ma non è l'unico ospite che avremo oggi, perché ci sarà anche il collettivo SBAM, con noi parlerà Gaetano Nicosia. E quindi abbiamo una bella puntata a tutta musica con doppia intervista che, guarda, prima di registrarla concepivo un po' come una vecchia cassetta da 60, no? Sai, un lato con un artista e un lato con l'altro, poi però questa simmetria perfetta
0: la roviniamo noi
1: dalla scaletta, perché abbiamo messo un po' di tutto, in realtà c'è anche dell'altra musica, come sentirete, sì, un po' di tutto sì, no, sì, ma c'è anche altra musica. Però passiamo subito a presentare il secondo brano, prima che tu mi dica che il tempo è tiranno, perché lo è, e quindi partiamo subito con un brano di PG, che poi sarà con noi, e qui accompagnato da Sergio Cammariere. Il brano si intitola Vai Valeria, con punto esclamativo, è il singolo che ha lanciato il nuovo album, sta registrando audio. Ci sono delle suggestioni che sono molto comuni nel songbook di PG, swing, pop d'autore, suggestioni jazz, un po' quegli ambiti sonori, ma ce ne parlerà lui. Ed è una canzone d'amore, o meglio una canzone sull'amore, diciamo sulla forza dirompente dell'amore nel distruggere le routine che approntiamo, e abbraccia questa forza dirompente dell'amore il testo del brano.
0: Ce ne andiamo a sentire, eccola qua, poi parliamo con Pigi.

0: questo è il primo brano che vi presentiamo di Sta registrando un audio con i tre puntini finali, il primo disco tanto atteso da tanti anni di Pigi, che quest'oggi ci accompagna. Era tra l'altro una collaborazione, l'avete sentito, con Sergio Cammariere. Vai Valeria, Pigi oggi è qui con noi, quindi subito gli do il benvenuto e gli auguro buon pomeriggio. Come stai?
1: Buon pomeriggio a te, Steven. Molto bene, guarda, devo dire che questo disco, questa uscita del disco è stata un po' una liberazione personale. Ieri ho fatto gli anni e quindi è stato anche un fatto di compleanno e mi sono reso conto che volevo festeggiarlo, tant'è che abbiamo festeggiato con Fausto Pellegrini alla Festa dell'Unità raccontandoci un po' di cose, ma la cosa bella è che per la prima volta l'unione di una mia serata con il mio compleanno è stata una cosa importante, perché questo tappa di questo album, finalmente uscito dopo mille problemi, difficoltà e cose che probabilmente conosci bene della discografia italiana, è successo, e quindi suggellarlo con un brindisi di compleanno faceva parte di una tappa non più non tanto della mia carriera musicale, ma proprio della mia esistenza tutta, direi, e quindi va bene così, sono felice.
0: Ascolta, cominciamo dal titolo, Sta registrando audio, puntini puntini, e qua io credo che nessuno aveva avuto questa tua illuminazione, ovviamente come sempre nel tuo stile molto ironica, a partire da quello che tutti leggiamo spesso su WhatsApp quando qualcuno ci sta registrando un audio e magari abbiamo anche un po' di paura di ricevere poi una sbrodolata di 15 minuti, no?
1: E questa invece è una sbrodolata di un'ora e 5-6 minuti tutto l'album, quindi è una bella sbrodolatona. Sì, è un vocalone gigante come fosse. Sì, e volevo giocare con queste parole perché sono per me molto divertenti. A parte che mi piace questa formula che ho usato WhatsApp, in alcuni casi era un audio, in altri casi audio, tant'è che ho usato... sta registrando audio per il titolo dell'album e sta registrando un audio come se fossero plurale e singolare per il titolo della traccia 1 dell'album, e però mi diverte, tant'è che adesso ho fatto anche un format che si chiama Sta presentando album, poi c'è il mio tour, si chiama Sta suonando live, ed è un modo di parlare di WhatsApp che mi diverte molto, quindi il primo aspetto è stato quello. Poi però aveva tanti altri, io cerco sempre di trovarci mille polisemie nelle frasi che fisso, perché poi alcune le butto e altre, quelle che tengo, devono avere almeno 12-16 mila significati, se no non le lascio nella pagina, e in questo caso ce n'è tanti, nel senso che da un lato voleva dire finalmente sto registrando un disco, questo titolo qua significa anche questo, e poi però significa anche un po' un message in a battle verso il mondo, la copertina firmata Gubrin, meravigliosa grafica e artworker, è fantastica perché racconta proprio di questo tentativo di registrare, in quel caso con un registratore, un microfonino, un messaggio, un pensiero, un qualcosa di quest'uomo. L'album racconta di quest'uomo in parte isolato nella sua stanza per al riparo dalle brutture del mondo, e dall'altra parte invece tenta di gettare dei ponti fino a poi a uscire da questa stanza prigione e a mischiarsi con la realtà, che però è piena di fuoco e di fiamme. E questo Sta registrando un audio è un po' un tentativo di mettersi in comunicazione, un disco che parla di comunicazione, è il tentativo di mettersi in comunicazione con il mondo e con la realtà.
0: Tra l'altro anche a livello musicale dialoghi con molti generi, non è nulla di nuovo nel tuo caso, no? Però lo ritroviamo in questo disco, dal pop, lo abbiamo ascoltato anche nel brano dove ti accompagna Sergio Cammariere, il swing, il jazz, giochi anche con i generi, ovviamente giochi sempre con l'ironia, ma anche per dire delle cose profonde come tu stavi spiegando ora.
1: Sì, diciamo che quello che provo a fare io, è quello che ho sempre pensato dell'essere cantautore, è la grande fortuna di non doversi dare un solo genere addosso. Io penso che sia questa una grande fortuna di essere un cantautore rispetto invece a magari un musicista o una band, che in cui magari il suono e il mood musicale va davanti a tutto. Un cantautore ha la fortuna di raccontare delle storie e quindi di vestire le proprie storie a seconda di come pensa che vadano vestite, e quindi questo album c'ha sicuramente tanti generi che spero che però abbiano un filo conduttore nel mio modo di scrivere. Ecco, diciamo che il songwriting spero che sia coerente e sia unico, e poi il vestito che ho dato al mio songwriting invece è molto vario, è molto variopinto, tant'è che, come dici tu, c'è jazz, c'è swing, c'è pop jazz, c'è rock, c'è addirittura prog. Le Cavallette è un brano con tempi dispari di rock, quindi assomiglia più a un senso di prog. C'è il doo-wop in Hikikomori, c'è il tango in Umano Poco Umano, è una specie di tango rock. Insomma, c'è tanta musica che io amo, ovviamente anche un po' nascosta. Per esempio, Umano Poco Umano nessuno direbbe è un tango, però ha una ritmica di tango nascosta dentro, insomma, e questo è un po' il gioco, cioè provare a giocare con i generi ma senza fare del manierismi di nessun tipo, perché non mi piacciono, né revivalismi, perché io amo anche le musiche degli anni 10, degli anni 20, degli anni 30, ma cerco sempre che tutto quello che provo a prendere come bagaglio suoni come il 2026. Per me questo è molto importante, perché non mi piace il revival del folk, non mi piace il revival del jazz, non mi piace il revival del niente. E siccome poi in particolare io sono molto affezionato a musiche molto antiche e vanno per forza reimpastate, quindi spero che al di là di tutti i generi che abbiamo nominato ci sia un generone generale che sia un po' una pigiata, ecco, una pigiata generale.
0: Ecco, una pigiata. Utilizziamo anche noi questo termine. Ascolta, tu in tutti questi anni hai fatto tantissime cose, teatro, canzone, insomma, noi ci siamo conosciuti al Premio Tenco, a cui hai partecipato in varie occasioni, hai collaborato veramente con moltissimi artisti, e non solo con Sergio Cammariere, che abbiamo ascoltato prima, anche con Simona Molinari, che ti accompagna in un altro brano di questo album, Swing Politic, ma poi insomma vorrei anche ricordare Renzo Arbore, Fiorello, Sergio Caputo, tanti altri con cui insomma tu hai fatto cose. Ecco, eri così impegnato a fare tante cose che non trovavi il tempo di rinchiuderti in quella cameretta e registrare questo disco, o in realtà non lo so, le cose sono anche diverse? E poi ecco, in tutto questo tempo sicuramente ci sono tanti aneddoti, magari dai, svelacene uno che ha a che fare con insomma il processo di scrittura, di registrazione, di sta registrando audio.
1: Beh, ti posso raccontare proprio perché ci è voluto tutto questo tempo per partorire questa mia opera prima, perché l'ordine delle risposte sono vari, diciamo che uno è più poetico e altrettanto vero, però ovvero che io volevo fare questo disco, non volevo fare un disco qualunque, volevo fare questo disco che è iperprodotto, iperarrangiato e soprattutto con una modalità tra le più difficili da realizzare, cioè per metà analogico e per metà digitale, cioè provare a far collimare, a far dialogare gli strumenti musicali, quelli fatti con il legno, con l'ottone, i fiati, le chitarre manouche, i contrabbassi, con il mondo dell'elettronica, con i pad, con i suoni, i colpi di batteria vera e di batteria non vera che lavorano insieme. Quindi ovviamente dal punto di vista produttivo è una specie di colossal, perché ovviamente mette insieme, è come fare due dischi, uno tutto con la band, e tant'è che abbiamo fatto tutta una preproduzione tutta suonata, e poi tutta invece una mano elettronica che ha lavorato a volte dopo, a volte prima, ma insomma è come fare due dischi. E questa cosa qua aveva bisogno quindi delle giuste mani e anche del giusto budget, sì, proprio per diventare invece immediatamente prosaici. E come tu sai bene, perché appunto noi chiacchieriamo anche al Premio Tenco e ci diciamo delle cose, sai bene che le etichette, diciamo il 99% delle etichette, specie quelle che si occupano dei cantautori, sono etichette senza portafoglio, e che è una cosa che mi fa piacere dire, e anzi penso che questo disco, uscito dopo 20 anni di mia carriera, c'è un po' un un simbolo di come sta andando a rotoli la discografia e di come e soprattutto di come stia diventando un fatto elitario,
0: sì.
1: Senza fare nomi, ma conosci bene tantissimi cantautori che sono usciti negli ultimi anni, che hanno fatto tutto con i soldi di famiglia, che sembra ormai essere l'unico modo per far uscire un disco decente. Poi invece ci sono i dischi indecenti, di cui non voglio neanche parlare, però a proposito di aneddotica che mi chiedi, ti racconto che le varie etichette con cui ho collaborato prima di fare questo disco mi proponevano dei budget che io dicevo: ma questo è un budget per fare un singolo, non per fare un disco. e allora facevamo dei singoli, tant'è che io infatti non sono mai stato fuori con un disco, ma con dei singoli sono uscito tante volte,
0: sì.
1: Proprio perché il budget che mi proponevano era da singolo, magari da singolo più videoclip, ma non
0: sì.
1: Certo da disco,
0: sì, sì.
1: E il massimo dell'aneddotica l'ha raggiunto un'etichetta che non nomineremo per eleganza, ma che a un certo punto mi disse: senti, ma tu c'hai un concerto in Casa del Jazz fra un mese, mettiamo due microfoni, riprendiamo quel concerto e poi facciamo uscire il disco. Ecco, per me i dischi sono una cosa seria, e quindi ho aspettato di poter avere un disco da poter arrangiare seriamente, come invece è questo che mi piace, a tal punto che continuo ad ascoltarmelo in macchina. Le ultime volte che abbiamo fatto i mix e mastering me lo riascoltavo per vedere se c'erano degli errori, quindi mi sono fatto dei viaggi in macchina ascoltando il mio disco. Ora è già pubblicato, ma continuo ogni tanto a metterlo perché mi godo i mille dettagli che ci abbiamo messo dentro.
0: Ascolta, noi ci salutiamo proponendo ai nostri ascoltatori un secondo brano che è Come Woody Allen. Tu lo presenti come un ritratto con dentro un autoritratto.
1: Sì, perché diciamo a una prima lettura potrebbe sembrare un omaggio a Woody Allen, ed è una carrellata di personaggi che abitano i film di Woody Allen. In realtà a un secondo livello un po' più profondo è una carrellata di mie personalità, è una lista di miei caratteri, e quindi di fatto compongono un autoritratto preciso. Io ho questa specie di condanna che ogni volta che vedo un film di Woody Allen io mi ritrovo in qualche personaggio in maniera completa, cioè io ero proprio Colin Firth in Magic in the Moonlight, completamente dall'inizio alla fine avrei detto le stesse parole sue, oppure ero Ike in Manhattan o eccetera eccetera, e quindi ho messo insieme tutte queste mie parti di me che però poi alla fine fanno un florileggio di meravigliosi personaggi e meravigliosi attori che hanno lavorato con Woody Allen. E a proposito di chicche assurde, ti dico anche che io ho fatto il figurante in un film di Woody Allen, probabilmente considerato il più brutto film di Woody Allen,
0: con la Roma.
1: Probabilmente a causa mia, ovvero To Run With Love, e lì facevo il figurante, facevo uno dei parassi che inseguono Benigni per la città. E quindi a un certo punto di questa canzone, adesso che l'ascolterete, tra i vari personaggi a cui mi sento affine, cioè Colin Firth, Sean Penn, e poi a un certo punto io dico: io sono un paparazzo di Benigni, e quindi mi sento me stesso
0: a tutti gli effetti. Allora ci andiamo ad ascoltare questa canzone. Pigi, complimenti per aver finalmente realizzato questo disco, e invitiamo tutti ad andarselo ad ascoltare con calma. Noi proporremo sicuramente in futuro altre canzoni, però adesso ci ascoltiamo Come Woody Allen. Un abbraccio forte, a presto.
1: Grazie mille Steven, a presto.

0: E questo appunto era Penelope, un brano contenuto in un disco di cui abbiamo accennato qualcosa già le settimane scorse qui a Zibaldone. Il disco si intitola Il segreto di Penelope, è uscito lo scorso mese di aprile ed è il primo disco del collettivo SBAM. Abbiamo con noi quest'oggi Gaetano Nicosia, appunto del collettivo SBAM, per parlarci di questo progetto che reputiamo molto interessante. Quindi innanzitutto Gaetano, benvenuto a Zibaldone, buon pomeriggio.
1: Grazie Steven, un buon pomeriggio anche a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ascolta, cominciamo anche da una cosa, spieghiamo ai nostri ascoltatori cos'è il collettivo SBAM, che tra l'altro è un acronimo.
1: Sì, è un acronimo variabile, cioè ognuno lo declina come vuole, a seconda del momento.
0: Qual è la tua versione?
1: Qual è la mia versione? Bella domanda, così su due piedi, SBAM. Suonatori bravissimi a
0: Milano.
1: A musicare.
0: A musicare. Ascolta, dici qualcosa di più di questo collettivo, perché siete un sacco di artisti, tra l'altro anche di diverse generazioni.
1: Sì, siamo... in realtà è un collettivo nato da un'idea di Flavio Ferri un bel po' di anni fa. Ci chiamavamo in un altro modo, poi... Dopo un paio di uscite ci è arrivata una mail di fuoco da un soggetto che diceva di chiamarsi come noi, ci chiamavamo Collettivo Cima, e quindi, però lui era nato prima di noi e quindi non dovevamo chiamarci più così. E allora con Flavio abbiamo deciso di non iniziare litigando con nessuno e quindi abbiamo cambiato immediatamente nome. È diventato Collettivo SBAM. E poi è diventato un'associazione, perché abbiamo dietro un progetto che è quello appunto di fare qualcosa di diverso in ambito musicale, e l'associazione ci consente, se saremo bravi a farlo, ce lo può consentire. Una delle cose diverse che abbiamo è che forse è l'unico caso in Italia che possiamo detenere i diritti editoriali come associazione. E quindi quello che, diciamo, i musicisti devono per forza cedere normalmente alle case discografiche, cedendolo all'associazione rimane un patrimonio anche loro, degli associati. Quindi come si sa, le associazioni non possono fare lucro, quindi certo. Avere i diritti editoriali significa reinvestire gli eventuali proventi dell'attività musicale per gli scopi associativi, quindi per gli scopi culturali e musicali.
0: Ascolta, nella presentazione di questo collettivo si dice il collettivo SBAM è una sorta di gruppo di autoaiuto di musicisti che cercano di resistere. Poi si aggiunge, in riferimento appunto a questo album, Il segreto di Penelope, questo è un disco di resistenza, non di speranza, non di buonismo, non di redenzione. Ecco, mi sembrano due messaggi molto forti e che condivido.
1: Ti ringrazio. Noi abbiamo cercato in tutti i modi, c'è stato un dibattito molto profondo e prolungato nel tempo per trovare la chiave di lettura e raccontare l'associazione, perché raccontiamo alla fine dell'associazione Il segreto di Penelope di Lecco, che si occupa di donne migranti, donne che sono state davvero, ogni volta lo ripeto, sono state tirate fuori dalle case. Cioè, chi si occupava del problema dei migranti a Lecco a un certo punto si è posto la domanda: ma le donne dove sono? E sono andate a cercarle casa per casa e hanno pensato di creare uno spazio dove le donne potessero andare. Poi è nata la questione, diciamo, del lavoro artigianale, del lavoro manuale, non chiamiamolo nemmeno artigianale, e per dare uno spazio in cui queste donne potessero avere uno sfogo, una loro dimensione che prescindesse dal resto, perché molte di queste davvero arrivano qua, di queste persone arrivano qua, donne appunto, e non vedono la luce, cioè rimangono chiuse in casa. E quindi lo scopo dell'associazione è proprio questo. E quindi il nostro diciamo dibattito interno all'associazione è stato quello di cercare di raccontare questa cosa nella maniera più, non dico asettica perché è impossibile, però appunto ripulendola da eventuali nostre proiezioni. Questo è un po' il tentativo che abbiamo cercato di portare avanti. Poi a volte ci siamo riusciti, a volte no, non lo so, poi lo dirà qualcun altro, però appunto la nostra volontà era questa, cercare di raccontare quello che abbiamo percepito, visto negli incontri, perché poi noi siamo andati molte volte a incontrare le persone in associazione, le ragazze che passano di lì, che poi incontrare le ragazze dell'associazione è un po' difficile, perché appunto sono, passano ogni tanto quando vogliono loro, quindi a volte siamo andati lì senza nemmeno vederle, altre volte siamo stati più fortunati. Anche lì però è una cosa molto difficile, cioè uno pensa va lì e entra in relazione con delle persone, non è così, cioè devi in qualche modo, come dire, entrare in punta di piedi e guadagnarti il contatto con queste persone, perché per loro noi siamo molto spesso un qualche cosa di negativo, ecco, mettiamola così.
0: L'associazione, lo ricordo, Il Segreto di Penelope, che accoglie e sostiene donne migranti attraverso la creazione di oggetti, l'ascolto e la condivisione. Appunto, Il Segreto di Penelope è anche il titolo del vostro primo disco come collettivo SBAM. I testi, appunto, ne abbiamo sentito già uno, quello di Penelope, no? Il testo è di, in questo caso, di Paolo Passera, la musica di Paolo Passera e anche Flavio Ferri, che citavi e che approfitto anche per salutare, un grande amico di Zibaldone. Ma poi siete in tanti, no, ad aver scritto delle altre canzoni, averle musicate. E com'è stato questo lavoro, appunto, che tu incominciavi un po' a raccontarci, Gaetano, di trasformare in testi e in musica delle sensazioni, delle esperienze, delle, no, delle conversazioni in alcuni casi che avete avuto con chi ruota attorno al Segreto di Penelope?
1: Beh, è stato un lavoro, ovviamente il momento creativo è sempre, come dire, nasce come nasce, non si può governare, però quindi ognuno ha prodotto quello che gli è venuto dopo i vari incontri nel silenzio del proprio studio, però poi c'è stato un grandissimo lavoro di condivisione dei testi, a parte che ci siamo davvero mischiati, cioè chi ha scritto un testo è stato musicato da un'altra band, da un altro musicista, quindi se si ha modo di leggere appunto i credits del disco si vede che ci siamo incrociati in ogni canzone. Ma poi c'è stato proprio un lavoro di ascolto collettivo, di limatura delle parole sull'onda di quello che ci eravamo detti e che avevamo deciso insieme, quindi un lavoro di pulizia, di asciugatura, di tutto, perché poi uno quando crea tende un po' forse alla ridondanza spesso, quindi il lavoro del collettivo è andato in questa direzione, secondo me ha funzionato molto bene, siamo stati l'uno guardiano dell'altro sulla linea che ci eravamo dati, e quindi è stato un lavoro davvero intenso e notevole, e in più è stato come dire, segmentato nel tempo, perché noi ci siamo trovati tre volte nell'arco di tre mesi in tre posti diversi, prima a Torino, poi a Pellegrino Parmense e poi di nuovo a Lecco. Torino è dove stanno i Pop for Zombie, Pellegrino Parmense, i Madriga, e noi siamo andati lì per stare 2 o 3 giorni tutti insieme
0: per lavorare
1: ogni volta.
0: Certo. Certo. Esatto. E ascolta, avete poi presentato anche, voglio dire, in petit comité il risultato di questo lavoro all'associazione Segreto di Penelope? Avete avuto un feedback al riguardo?
1: Sì, sì, loro sono davvero felicissimi. Noi l'ultima volta che siamo andati a Lecco abbiamo proprio ascoltato il disco insieme a loro. Grande commozione da parte di tutti quelli che erano presenti, che hanno ascoltato. Noi l'avevamo già ascoltato, ma ascoltarlo con loro è stato davvero un'altra dimensione. Quindi, tra l'altro, il 21 giugno, 21 e 22, la giornata del rifugiato, sabato e domenica prossimo, giusto? Sì, fanno, loro fanno, chiamiamolo, una 2 giorni aperta dell'associazione, in cui presentano il disco e fanno andare la musica nei luoghi dell'associazione. In continuazione possono venderanno il disco, i proventi vanno a loro, ovviamente.
0: Bene,
1: quindi no, è un momento anche lì in cui ci troveremo un'altra volta, però aprendo le porte alla città di Lecco, perché poi il bello del Segreto di Penelope è che è proprio nel centro di Lecco, davanti al lago, ed è un posto meraviglioso.
0: Quindi insomma invitiamo anche i nostri ascoltatori, magari se sono in zona, ad avvicinarsi o comunque a conoscere questo progetto e anche questa associazione, sia il progetto del collettivo SBAM sia appunto il lavoro che fa Il Segreto di Penelope. Ricordo che sono tanti i musicisti che partecipano al collettivo SBAM, tra gli altri che non avevo ancora citato Nicola Lotto, Michele Battaggia, Lorenzo Dalfi, Alessandro Zerbini, Davide Tosello, insomma Stefano Scioni, insomma ce ne sono, Federico Bratovic.
1: Federico Bratovic, sì, sì.

0: un titolo molto più lungo e l'abbiamo asciugato. Alla fine è venuto fuori Infiltrazione omogenea, che dei riferimenti culturali che non starò qui a raccontare. A me la loro canzone piace molto, è una canzone che è nata proprio dalla visita che hanno fatto loro, perché loro sono andati senza di noi una volta, mi hanno chiesto perché non potevano, perché poi sai, trovarsi tutti insieme e andare all'Ecco tutti insieme in determinati certo. giorni, siamo sparsi, tutti sparsi per l'Italia, non è semplice. Sono andati e hanno concepito questo testo, questa musica davvero molto molto intensa, e quello che mi piace ancora di più è il fatto che il complesso del brodo sono rispetto a noi, come hai detto tu prima, abbassano di molto l'età. Questo mi fa molto piacere, perché noi siamo abbastanza in là, diciamo che andiamo dai 40 ai 50 alti, facciamo così. Quindi loro sono molto, molto più piccoli, più giovani, e il fatto di essere riusciti a coinvolgere, scusa, non so se c'è stata un'interruzione dell'audio.
1: No, prego, prego.
0: Di essere riusciti a coinvolgere con un progetto di questo tipo un gruppo di giovani, soprattutto adesso che si continua a dire ma i giovani non si interessano, cosa assolutamente non vera. Riuscire a coinvolgerli, vederli partorire un testo del genere e sentirsi così coinvolti in un progetto di questo tipo, secondo me è un risultato raggiunto in più da SBAM, ecco.
1: Allora noi ne siamo contentissimi, auguriamo lunga vita a SBAM e vi seguiremo con molta attenzione. Ci andiamo ad ascoltare questa Infiltrazione omogenea, appunto, da Il segreto di Penelope, il primo disco del collettivo SBAM. Gaetano Nicosia ci ha accompagnato quest'oggi. Gaetano, grazie di essere stato con noi.
0: Ma grazie a te per il tempo che ci hai concesso, e un saluto a tutti.

0: E questa è infiltrazione omogenea del complesso del brodo che è parte del collettivo SBAM di cui ci ho parlato poc'anzi. Gaetano Nicosia, Banzo, un commento telegrafico su questo brano che io immagino che tu abbia amato.
1: Beh, innanzitutto mi piace molto il nome Il complesso del brodo, perché insomma, quando si sceglie così proprio un bel nome artistico io sono sempre contento. Sì, il brano mi è piaciuto sicuramente, come succede quando ci muoviamo su coordinate variamente prog. È un brano ricco di eventi, succede un po' di tutto, c'è una linea di basso iniziale che è veramente coinvolgente e addirittura poco dopo appare, poi ritorna, una cadenza simile reggae, anche se non riesce a esserlo del tutto, non vuole esserlo del tutto, e poi sì, questa impennata più sul finale. Ovviamente un brano interessante, succedono tante cose, ma non sono troppe, questo è importante, c'è una densità di eventi, ma non stroppiano in un certo senso.
0: E noi, per avvicinarci alla chiusura di questa puntata di Zibaldone, torniamo su Roberto Kunstler, con cui abbiamo aperto una cinquantina di minuti fa, e ci andiamo ad ascoltare un secondo brano da questo suo nuovo album, Tutto Qui. In questo caso è sempre una versione in italiano, Finalmente l'estate, da Everybody's Talking di Harry Nilsson, che ovviamente conoscerete e ricorderete.

0: E così si conclude questa versione di Everybody's Talking di Roberto Kunstler. Finalmente l'estate. Banzo, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone. Rapidissimi, lanciamo l'ultimo trago. Quest'oggi, questa settimana, dove viaggiamo?
1: Guarda, in Spagna restiamo, anche se poi sì, un po' ci spostiamo perché andiamo a Ibiza in un certo senso, quindi è un gruppo che si occupa di cover, proprio, quindi una cover band, stanno puntando con molte cover, quindi è coerente. Loro si chiamano Canallas del Guateque, forse è necessario spiegare il nome, vabbè, Canallas è Canallas, canaglie. Il Guateque vuol dire festa, ma è più la festicciola casalinga, ecco, sì. Diciamo, no? Non, più che la festa vera e propria organizzata, il Guateque, la festicciola casalinga. Quindi con questo concetto si capisce un po' qual è l'ispirazione che li muove, fanno cover di grandi successi della musica pop spagnola. E quindi cosa c'entra con l'Italia? Beh, c'entra perché nella musica pop spagnola rientra a pieno titolo anche Raffaella Carrà, che è un'affermazione forse strana per un italiano, ma per uno spagnolo è perfettamente coerente, considerando quanto Raffaella Carrà fosse famosa in Spagna. E le dedichiamo questo omaggio perché ieri, 18 giugno, avrebbe compiuto 83 anni, purtroppo già qualche annetto che è venuta a mancare, e a suo tempo a Zibaldone l'avevamo omaggiata come non poteva essere altrimenti. Quindi oggi vi proponiamo uno dei grandissimi classici, Hay que venir al sur, che è la versione spagnola, perché venne proposta già all'epoca dalla stessa Carrà, della celeberrima Tanti auguri, che tutti conoscono con Come bello far l'amore, che peraltro è diciamo l'adattamento del testo ha delle implicazioni geopolitiche diverse, se vogliamo. Ecco. E un'ultima curiosità prima di salutarci: la versione originale fu sigla del programma TV Ma che sera, cosa che rammaricò Raffaella Carrà. In che senso? Beh, perché era stato registrato settimane prima e fu trasmesso durante il rapimento Moro, cosa alla quale Raffaella Carrà si era opposta, ma non fu possibile fare altrimenti. Quindi diciamo che in questo momento di grande tensione per l'Italia si ascoltava questa canzone a TV come sigla di un programma.
0: E noi ce l'andiamo a ascoltare perché il tempo stringe. Banzo, come era solito dire, il primo sindaco socialista di Madrid prima della fine, dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván.
1: Ah no, niente, il tempo stringe, non dice niente, è stato zitto.
0: Ciao, buon venerdì sera.